cara, ho sempre saputo che un giorno ti avrei conosciuto. Amore, era destino. Ho lottato enormemente perché questo succedesse. Non posso perderti. No, taci. So quello che stai pensando. Non parlo la tua stessa lingua. Sono di un paese lontano. Mi chiedi di rimanere ed io non posso farlo. Ti devo lasciare. Un giorno forse ritornerò, non so.

lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.